0: Kwani nyinyi wote mko na simu moja tu?
1: Nafai fungwe.
2: Syndicate na Dust.
1: Dust is constant. Nobody's above the program. Anywho. I sang my favorite breakup. Yeah. Is it heartbreak song?
2: Yes.
1: Anko niwewe.
0: Niwewe.
1: Apana. Niwewe. Umeshinda hapo kitucheza.
2: Tumetuwekea makeki.
1: Makeki maige.
2: Imba.
1: Na wewe tuwekea yako. Ate hii ya Stacy ni personal. Ni wimbo.
2: Ni wimbo yenye mtu anapenda. Mimi napenda hiyo wimbo ya MP sana.
1: Mimi hata mimi napenda hiyo ya Kereine sana. Kisema MP wetu bado. Sitaki kushindwa. Naweza kusema MP na wetu si MP.
2: Wetu ni MP.
1: Okay. Hata hii ni personal. Shika, sitaki kusaidia mpaka ziada.
0: One, two, check, one, two.
1: Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi, Godi,